quarto alle 10 e Veleno è seduto da Mario davanti a una grappa e un posacciche pieno. Lo salutano male, forse perché sanno tutto di lui, o almeno ne sanno una loro versione.

Ben-Lur, ma è strano, sembravate in cinque dentro la cabina un minuto fa. Ci sono solo io, con tutti i miei dischi, ma prego, Podufkun Trula.

come una frusta, passa il ventin della cadel ragn. La luserta equilibrista, su tal puntin de dorma al sas, questa noce dormirò un camè.